Sono un manaro dentro, sono un manaro melanconico. La bile nera mi invade dopo il rito elettorale. Quando il paese si denuda, un desiderio vivo mi assale. Un desiderio di carne cruda. Ma il mondo si è fatto fisso, la natura si è chiusa a chiave. Non c'è passaggio tra morti e vivi, né tra uomini e animali. Ma il passaggio voglio trovare, io mi voglio trasformare. Il trasformismo va bene in politica, per farsi votare, per farsi comprare, per giustificare. Ma non è idea che voglio cambiare,

guardare più il cielo. Correre nella terra, correre dentro il pelo. Correre a briglia sciolta, correre fuori di me. Lasciare il reale ed entrare nel vero. Lasciare il reale ed entrare nel vero. Essere fuori quello che ho dentro. E basta col tralala che mi trasformi in lupo. L'anima mia lupina, voglio farmi lupo. Omnia omini lupus, voglio farmi lupo, voglio uscire da me, lasciare reale ed entrare nel vero, e basta col tralala, lasciare reale ed entrare nel vero, e basta col tralala, lasciare.

di notte la mania sfogare per via. Correre tra i sepolcri, correre in mezzo ai morti, sbranare via i ricordi, sbranare via il pensiero, lasciare il reale ed entrare nel vero. Perdere corpo e parola, essere solo gola, lasciare il reale ed entrare nel vero. Versare l'intelletto dove è riposto il senno che si è preso nel

malato di melanconia lupina e lunatico. Fece entrare il diavolo nella sua bile nera, curato con un salasso, ammise le sue azioni. Nato la notte di Natale, già provvisto di denti, mise in guardia i suoi soccorritori. Dichiarò di essere lupo e di avere il pelo sotto pelle e fu così scorticato dai suoi catturatori per dar ragione a lor signori, ai loro trattati di inquisizione, che riportarono di avergli mozzato le zampe e una volta senza piedi avergli recuperato l'umanità.

amor. Oili, oila, oili, oila. Poi alla fine siamo giovani e vogliamo pazziam. Giovanotte facendolo giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di Ciro Cavallo giro nello stile di Ciro Cavallo. La volta di Ciro Cavallo.